Il ver mi leggio dir, se si lagnano gli amanti, li comincio a compatir, li comincio a compatir. Io ho appena il sesso vostro, lo sapete, ognun lo sa, ogni giorno ve lo mostro, ve lo mostro, ve lo mostro, vino segno d'amistà. Ve lo mostro, ve lo mostro, vino segno d'amistà, vino segno d'amistà. Ma quel farla tanti a tanti a tanti a tanti,